0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Cognarie.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Gente, benvenuti.
3: Al festival più bel del mondo.
1: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
1: Il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istro Veneto.
1: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la città de Buie e la region Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Mi smo pensioneri, živi proleteri.
5: Alo, alo, ula, ula, ode Radio Pula, ja sam Bel Moreto, spija, javite se.
6: Signora spija, molim.
5: Ma dobro, dobro, signora spija, allora svaku subotu, justo u podne, budite spremni?
6: Sanciula, a rastavi me da se lijepo čujem,
5: Bez brige, spija, bez brige, u podne subota, Radio Pula, ciao.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimmela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Zora Italiana con
1: Radio Pola.
0: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. Buongiorno carissime e carissimi miei, ecco qua la vostra Petra, scusemi se lo sei proprio zitto intorno de mi, ma son in una missione, sono in viaggio, vabbè, come dire, sapete che abito a Osijek, lontanissimo del solito, mi faccio viva de sabato de Osijek, ma sto sabato e domenica che avevo liberi, e ho deciso de andar via de Osijek. E dove sono andata, potete indovinare, se non sei in Istria, ecco, in Italia, perché ho visto che c'è una gita organizzata che fa de Osijek per andare a Gardaland, a Venezia e Verona, fine settimana in pullman, gente mia, l'odissea della Petra, la Petrissea, non so come si chiamasse questa roba, che avevamo viaggiato tutta la notte, partiti alle 9 di sera, per essere stamattina, ecco qua, belli, sì vabbè, e ho la mia fuga un po', no, dalla realtà che ne circonda, Gardaland offri questa, come dire, questo ritorno all'età, cosiamo fioi, cosiamo giovani, con noi avevamo pensieri, cosa divertimo e basta, ecco, e che gli altri pensa tutto per noi, e allora ogni tanto si ritorna, così in queste parentesi della vita per ricaricare un pochettino le batterie, ma devo dire che sono contenta di potervi fare un piccolo resoconto, perché dovevamo andare a Verona de sera, ma invece non siamo andati di sera perché siamo arrivati troppo presto, quindi non è che ha voluto 13 ore ma 10 e mezza, 11, e allora già alle 6 e mezza, 7 ieri mo nei pressi di Verona. E allora sono andata tante volte, no? Però sei sempre sta arena, allora mi penso all'arena de Pola e dico, ma ti vedi come che i gabei, le scritte, ovviamente si sta preparando tutto per la 103esima stagione lirica, ma che posto, insomma, è molto così, lo ritiene a queste caratteristiche, ha tutto di striscioni che dici è il posto più italiano al mondo, Verona, l'arena, le tradizioni della borghesia, le tradizioni romane, le tradizioni del Veneto, le tradizioni culturali, Verdi, l'opera, eccetera. E allora sì, è il posto più italiano al mondo. Dici, no? E si sta preparando per la stagione, quindi vedremo. Ecco, quando mi penso a questo tipo di, come dire, definizione dell'arena, dei programmi che c'è dentro, di chi viene, chi frequenta, e penso alla nostra Arena de Pola, e stago zitta, va bene? Non vado a commentare assolutamente niente, e penso che tutti quanti da una propria opinione e mantenimosela tale senza bisogno di andare a fare polemiche, però ecco, soltanto questa frase, per esempio, no? Il posto più italiano al mondo, se noi dovessimo dire che l'Arena de Pola è il posto più cosa al mondo, è come una fiera del malgusto, senza, vabbè, diciamo, dentro di tutto e di più, ma un poco di coerenza non c'è. Insomma, parlando di questa bellissima Verona, sono andata ovviamente a vedere, perché la guida ne ha portato, a vedere il balcone della Giulietta, che mi ero anche tante volte, Gianni, in Drioco, era gratuito, adesso si paga, e il portone era chiuso, perché siamo arrivati troppo presto, e a parte che ha anche spostato l'entrata da un'altra piazzetta, la de Drio, ma non volevo parlare del pagamento o non pagamento, ma vicino al cancello chiuso c'è un muro, su sto muretto, che c'è anche il bordo di un negozietto che c'è là vicino, ecco, c'è un fracco di scarabocci fatti proprio col penarel, un fracco di tacamachi malamente adesivi di non so, de vario genere. E poi, questo è il dettaglio fantastico che mi dà proprio sconvolto la vita stamattina de Bonora, un fracco de gomme de mastigar spudacciate e taccate su sto muro. Non per terra, no, avevi capito bene, non per terra, sul muro. Cioè, devi essere una moda, perché vedo che se proprio pien un tacca all'altro come una specie de non so o se una spudaccia perché se contrari che se paga l'entrata, forse se un attivismo, un atto di attivismo de insurrezione de rivoluzione, buh, non so, comunque fa schifo de veder, ve dirò sinceramente, perché se pien se sto muretto tacca al porton della casa della Giulietta e con un fracco de gomme de mastigar mastigate, consumate, fa veramente schifo. Ecco, adesso non sapessi cosa pensare, però ve la butto là, ma ecco. E adesso mentre sentì tutti questi rumori, perché c'è un fracco di gente qua e c'è tanto bel e pieno di fiori e tutti, e è interessante come in questo posto, adesso mi per esempio stavo guardando Atlantide, vi sono vicino alla fuga di Atlantide, ah che meraviglia, e c'è una fuga questo, rifugiarsi in questi parchi di divertimento, ma sapete cosa che vi voglio dire, soprattutto cosa che mi piace, che qua c'è una convivenza così pacifica tra centinaia di culture diverse, religioni diverse, penso abitudini culturologiche, sociali, tradizioni assolutamente diverse, generazioni dai più piccoli, perché vedo qua fioi praticamente famiglie intere con fioi appena nati, coi nonni, coi cani anche, se tutti qua che si diverti, che se la passa in una maniera incredibile. E ecco che in questo posto, devo dire che anche la sicurezza è molto molto, subito che ti entri alle porte ti senti che sei un luogo protetto dove nessuno che venisse in a mente di far qualcosa, perché le guardie che sta all'inizio il servizio di sicurezza i fa capire subito il messaggio. Infatti la bellezza di poter lasciare in giro i zaini, che nessuno te li tocca, col cibo mi vengo a preparare qua come se starò via tre mesi che gabbio le scorte de frutta fresca, anche se sento tutto de comprar qua, ma vabbè, insomma, qualcosa mego, un poco di pinzimonio me lo prepara a casa, devo ammettere, un poco di carote, sedano, raffanelli con pomodorini secchi, olio d'oliva, istriambon, ecco, allora me lo portare sta roba così per avere de sbeccolezze, però ecco, e non c'è violenza di nessun genere, tutti che vivi secondo il proprio tempo, che se diverti, ma mi dico, perché anche go ascoltare proprio ieri, anzi no, ieri stanotte in bus, stranamente la musica che lasciava il conducente era fantastica, era come fatta su misura per me, una rievocazione degli anni 60-70, musica hippie, pacifista, rockettara, insomma così, diciamo, di solito è roba più difficile per me come vado con le corriere, e era Imagine di John Lennon, ascoltavo ste parole, se non ci fosse no, neanche le nazioni per le quali morire, no, potessimo vivere, ecco, in questo adesso al di là, ma questo messaggio che lui aveva mandato tanto tempo fa, no, di queste ideologie che in realtà ne dividi, c'è poco cosa dire, dividi e basta, e porta guerre e basta, perché se sempre sta così, non so che se adesso, se sta sempre e la storia si ripeti. E allora ecco, mi guardo qua, dove che ogni dun, diciamo che ha fatto un sacrificio per venire qua, se compra quel che può, quel che non può, se porta di casa, nessuno odia la gente che se porta il pranzo al sacco, come che noi odiamo i turisti che vien da noi e allora ne dà fastidio, no? Anzi che diciamo che torni praticamente a casa sua se noi a miliardi di spendere nei nostri costosissimi ristoranti a 7 milioni di stelle Michelin, perché ne dà fastidio, no, che se mangia pane e pastetta in dei parchi. Qua invece no, c'è un parco che offre di tutto, cibo, bevande, ma c'è un fracco di aree e le famiglie se porta frigoriferi intieri con dentro pasta asciutta, panini, eppure va bene anche per loro, perché c'è differenza di possibilità economiche, no? che sei. E allora perché no? Su un posto aperto a tutti, così dovessi essere anche il mondo un po' più pacifico, un po' più tollerante, e non invece cittadini di categoria A e categoria B. Ecco, questo riflettevo, che quando vengo qua vedo la convivenza di tutte queste culture, di tutte queste esigenze, mode, attitudini diverse, che però arriva in questo parco dei divertimenti a vivere e a convivere pacificamente. Allora mi dico, ma il mondo è così bello? Gavemo de tutto, non eravamo mai così evoluti fino a sto momento, gavemo la tecnologia che ne aiuta, gavemo tutto quel che ne serve per vivere in pace, e noi invece pareria che proprio ge la mettiamo tutta per trovare robe per farne star peggio, ste guerre, sti conflitti, ste brutte robe che succede, il non rispetto, eccetera, eccetera. Così che, ecco, mi ve lascerò adesso, perché ho fatto questa piccia pausa, scusemi per i rumori del sottofondo, ma oggi se così son, come dire, in trasferta, il viaggio del lavoro, e ve mando tanti basetti, ascolteremo un po' di musica. Allora, la prima canzone, in dialetto veronese, che è molto simile, ascolterei al nostro, Istro Veneto, non sei Istro, ma sei Veneto, sempre qua ascolterei, e parla di un cibo tipico di Verona, sai, una roba divertente che go trova, e dopo ascolteremo un poco dei Verdi, della Traviata, li abbiamo, qui in un'esecuzione eccelsa, non vi dico chi, spero che riconoscerei le vosette dei tenori che canta, e niente, alla prossima settimana, al prossimo sabato, chissà dove che sarò, forse non torno più, chiedo cittadinanza a Gardaland e stago qua per sempre a pensare che il mondo è bello come che è qua. Ciao, un basetto della vostra Petra, buon sabato, buon weekend e alla prossima, ciaccolada con la Petra. Ciao! Ciao.

Coi sono nato, fenta coi ero peggio, con la bella gioventù io vissù. Dispoi mi sono sposato, però sono diventato i nevudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei di vita, Radio Pola.